la da do. Skidoo dicky bip di bop bop bop a doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo. Bop bop bop bop bop bop bop.